Ma è power, pa? Full throttle, nu tai pare. Una natras. Trece, da. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Go put si mami G. Extra Drive. On XFM.